0: Non ti parlo. Parlo e basta. A me stesso. Alla bottiglia. Alla sedia vuota. Davanti a me.
1: Eri troppo per uno come me. Lo sapevo. L'hanno sempre saputo tutti, ma io ti ho presa lo stesso, come un ladro stanco senza via d'uscita, e tu sei rimasta per troppo tempo. E io ho fatto finta di meritartelo, perché volevo credere che anche un uomo rotto